dir nie ein Gondo ecca, l'altra sera gomena. Al piacer la poveretta, lasciai botta in dormenza. La dormiva su sto braccio, mi ogni tanto la svegliava. Ogni tanto la svegliava.